quando finirò vaglisamo. Lo bando vaglisamo. Giman mi kushora o. Kushaji kazi. Hajoni kubando chere chugoli.

di mo cheikh me kagn la jottu la yaga baba adam bainal ma'i wa tini.

notte, non mi giorno per mi cimbello. Poi manco i gialli, a marutale, a sinboccia, un gel, all'aglie, buono e al baghetto, non baghe. Fare gay brim gay binta jaj, ak nata bu gay brim gay binta jaj, agal gay brim gay binta jaj, manko i dal,

di joy ala ya mat lamin ja sama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci cote war par gey brim gey binta jaay al gey brim gey binta jaay magi tek war jaw fay sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe.